cari amici, ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo.

0: Aiuto, aiuto!
1: Che aiuto? Che dici? Perché tu mi scommetti?
0: Non so che sia timore, è noto a queste selve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, oh cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale!
0: E mi lasci sì presto?
1: Trattenermi non posso. Angelica, avvertirò, mi preme.
0: Se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, se ti sposo.

0: passa, se lo passa, ma se lo passa.
1: Presto, prego, prego
0: te. Raffumo e fuoco, badate un poco, l'uomo di sasso, fermate il passo, giusto, là sotto, viene.

0: comparà.
1: Io prego.
0: Mia vita.
2: Tene, vedrete tra poco sbozzare quel fuoco, quel pasto, l'orgoglio, benedito, voglio sommesso e dormire e cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli emoli, concedo, ma si stupi, ma non ti muori.
2: Lo stegno, ma tene.
0: Guardate che viene.
2: Un fiume di sangue, vigliato, vedrai.
0: Voi ci sono guai.
2: Orecchi di...

aprite un po' quegli occhi. Uomini cozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche diaboliche,

0: aspetta, aspettasti il giorno fissato, alessio nozze per parlarmi di questo?
1: Ehi, io

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo, quindi non li prego, osservatevi alcun perduto.